0: sortiti, mangiano quelle cene sono.
1: Receive that one, Mandra.
0: Thanks, Mandra.